0: Avena d'Italia, oferecimento Hidrolux, materiais elétricos e hidráulicos, toda a linha de materiais elétricos e hidráulicos com preços diferenciados, estacionamento próprio e equipe especializada para atendimento de instalação e reparo. Entre em contato e faça seu orçamento sem compromisso pelo 3342-7889 ou no WhatsApp 99161-9497. A Cotramar oferece o melhor em produtos e serviços para um amigo da estrada. Abastecimento, borracharia, mecânica, além de restaurante e lancheria. Cotramar, Cooperativa de Transportes de Bens de Marau. Via Perimetral 695, Vila Borges de Medeiros. Fone 54-3371-0600. Borracharia e Paisagismo AG, do Ademir Gracielli. Venda de pneus novos e usados, Goodyear e Firestone. Conserto de pneus, compra de pneus usados e muito mais. Também com tudo para o seu jardim. Venda de vasos, fontes, grutinhas, imagens, pedras, terra, estátuas de gesso e concreto e muito mais. Confira na Avenida João Posser, próxima gruta, saída para Passo Fundo. Contato pelo 99128-3434. Moda alternativa, com 4 lojas em Marau, bairro Progresso, Santa Rita, Frei Adelar e na Avenida Presidente Vargas. Shopping das Frutas, na Júlio Borella 1517, fone 3342-2984. Mecânica Prece do Claudeciro Bibi, na Rua Pedro Rigo, bairro Jardim do Sol, fone 3342-2092. Casa Tigre, onde o bicho é manso, na Avenida Júlio Borella, fone 3342-1278. Madeireira Amberti, na saída para Nicolau Vergueiro, fone 3342-1092. Borracharia Tibola do Cláudio, na IRS 324 Perimetral, 3342-4842. Supermercado Imperial, na Rua Caramuru 382, bairro Progresso, fone 3342-1645. Vans Ferragens e Agropecuária, na Barão do Rio Branco em Marau. Comércio de Bebidas Mangoni, do Lídio Mangoni, na Bento Gonçalves, fone 3342-1190. Moinhos Santa Lúcia, na Bento Gonçalves 477, bairro Borges de Medeiros, fone 3342-2360.
1: Pois é, buongiorno al nonno, la nonna. Buongiorno zio, la zia, i compari, le comare, valti tutti che ascoltate il programma di Marau, tutta la regione, le comunità qua attorno, i municipi qua attorno, Villa Maria, Gentil, Camargo, ecco, i Virapoitan, Nicolau Verghiero, che ne Soledade, Acqua Santa, Tapejara, né? Utta, che ne tanti paesi qua attorno, Passo Fondo, Carasinho, qua, regione da Vicanabaro, Seriaco, tutta questa regione è nostra, no? E anche Santa Catarina, che ne paesei là che ascolta il programma, un grande abbraccio strucon a tutti quanti. Volea dirgli così, no? Con la grazia del Signore, la Madonna e la Vergine, Nostra Signora Aparecida, siamo qua al Viva Colori col programma Una Vena d'Italia, ancora al giorno di San Luigi, né? Domenica 21 di giugno del 2026, ecco così. Allora. Il programma italiano le, può delegare qua 3342 1522. Adesso le 6:03. Una Vena d'Italia, la Colombina per tutti quanti. Prima mandiamo questo riccardo qua, guarda. Al giorno 18 del mese che viene, viene cena dei trevisani italiani là in Cristo Re Palma, del paese di Palma, la comunità dell'interior, tutti come dai, a pesar che non viene neanche più ingresso per vendere. Allora Angelo Pagotolo era incaricato di questa parte di qua del municipio, che lui è di stare quasi a divisa di Marau e Palma, quasi no, le è distante 1 chilometro più o meno di divisa. Allora un abbraccio alla famiglia là di Angelo Pagotto, che ha fatto la festa dei giocatori del Quattrillo questa settimana, quinta fera è stato, uta che la si genera, altro che storia infantile, la chiede tutto in altro poco, no? 6:04. L'ora che volemo fora lì per quel del ballo che viene cena italiana, che ne è fortaia, morsiglie, che ne non che ne ho sacoi, polenta, rustia, che ne è, bon, le pannar là, grepole, tutto quel che occorre di italiano, che ne è a fortaia con formaggio, salame e ovi, a fortaia proprio, non le mie sole uvi, battesti no, le salame, le salame, uvi e formaio molcio, là i fa una festona, che ne pi ingressi, e nei 400 posti loro che ne pi neanche un ingresso, là dei trevisani, festa, le cena dei trevisani in Cristo Re Palma, allora tutti come dai al giorno disdotto del mese che viene. Giusto, cominciando un sabato di sera, ecco, offerse per Angelo Pagotto a turma che ascolta il programma questa canzone, La Colombina, ecco, La Colombina.

0: Pois è, no? Adesso le 6:13 una fena d'Italia, né? Pare qua che nella musica che dico sì, soldi vira, così tale al primo ascoltare la musica. Dopo ricordeva dei 10 mandamenti, e i 10 mandamenti dico sì, amare a Dio sopra tutte le cose. Sarà che tutti vadrio così? Sarà un'idea che qualche un cada 1000 persone, eh? Non rubare, non matare. Guarda, ti si arriva fino a gadito. Non cubiciare a mogliare del prossimo. Non. Ah, dopo gadito, amar pai e mãe. Bota ma, mette il pai o la mamma, te l'asilo. Isso è amar pai e mãe. E così davanti. Allora fega conta. Questa qual è una musica, mais o meno così. Ho soldi e birra e tanto altro. Ascoltiamo la musica. Gli amici di Camargo. Così.
1: Questa musica va per tutti i coloni. Sto andando.

Tutto questo è un altro. 6:17, guarda, disdotto del mese che viene, cena dei trevisani in Cristo Re Palma, qua da Rente, da 19 chilometri di qua al Marao, dal fin lì della comuna di Cristo Re Palma. Loro che ne feste, che ne fortaia, salame, formaio, rustio, che ne polenta brustolata, massa, che ne toccio, galline in toccio, che ne magnan italiano a Fuseo. La finale è una festa italiana dei trevisani, no? Viene gente da Italia e così davanti, così. Allora la comunità lì di Cristo Re convida tutti per andare a prestigiare la festa di sdotto del mese che viene, così. 6:18, capivo qua. Quanto il mercato imperiale ancora? Paletta di bovina 28,90 al chilo, paletta bovina del 7,30,90 al chilo, paletta suina 8,99 al chilo, linguiça di marca Excelsior per churrasco 16,99 al chilo e anche 6,99 le cosce sopra coscia di frango, saon in po' fatto con soda e altro tanto 800 grammi 4,99, 9,49 le erba mate Bernardò un chilo, patate dolce di rosa 2,99, pizza premiata 500 grammi 10,99, creme del latte italiano 200 grammi 2,29, 23,90 le caffè Bon Jesus 500 grammi di caffè Bon Jesus, farina di formento Boassafra 5 kg 14,99, 7,99 le pepini Frida, uno dei grandi, ho 300 grammi. Hamburger Aurora Faroeste, 5 kg, 89. Ma da mia, per facilitare, perché viene fuori sciungo che l'hamburger lì è barato, no? 89 centavi. Amassianti per 2 litri, 6,99. 3,49 le acqua sanitaria Kiboa, 1 litro, 12,99. Papel igienico, 2 rolli, foglia doppia, 30 metri, 12,99. Le 12 rolli, no? No? Due rolli, boh, quale scritto? Papel igienico, 1000, due rolli, foglia doppia, 30 metri, 12,99. Refrigerante Guaranà Sarua, 2 litri, 5,99. Cerveja Kaiser, 473 ml, una latta, 3,99. Vin riservato, concia in toro, né? Le là del Cile, 750 ml, 23,99, barato. Ah, da per bere in due litroni, ma tocca sentarsi del baranco dopo, un negramato che ti fa un sonno danato. Quale novità della moda alternativa? Nessoi de casal, 10 volte di 24, c'è un nessol grande a parquersi col freddo. Giacchette infantili di gomigno, quelle tutte te sei, parchi gagumie, 79 cada una, anche 79 le giacchette di franella, furraccio. Ah, giacchette di gomigno femminine per donne e per uomini di 199,90 per 139 redondi, pigiama adulto soft per 49,90, ti metti su e vai a dormire, pigiama infantile stick per 39,90, braghe pelusiae femminile di 69, braghe pelusiae mascoline a partire di 89, che ne querte, no? Doppie di casal, 10 volte 24, blusine termiche femminine di 49, tutto quel che ne alloggia delle volte le in promozione. Fai una visitina, moda alternativa, prezzi bassi, attendimento, 4 loggi al Marao, Santo Marchetto, Freya dell'Ar, Santa Rita e anche a te Presidente Varga. Offerese va al PIN. Ecco, ascoltiamo questa qua, musica italiana, là di Serafini Gagravà.

produttori, Guiné, anche disgiuntori, ferramenta in generale, canni, Guiné, pezze per tutte, bitole, Guiné, massa, fin tinte spray per pintare, colla, Guiné, varie cose che neanche si sa. Finca peiga per vendere, per me sulla testa, ecco così, Rua Santo Dumont 505, qual Marau, lì da Rente von Hydrolux, sempre tempo di rinnovare case. Allora la Casa Tigre, la Gamovi sopra misura, te puoi mandarli fare come che te vuoi, rossi, bianchi, azul, marron, il colore che te vuoi, che lo rimanda a fare e te vende. Va là, fa un orsamento e ti cobra neanche. O se no, ma ligarno adianta, tocca andare là per vedere cosa che viene là da Casa Tigre, che ne so fa di quei grandi, che ne came grandi, che sta tutta famiglia buttata do. Ah no, se te gadi 10, 12 fiori, sta tutti te un letto solo, buttati do, colcioni grandi, ciò ti metti in terra, ciò a sala o a cucina, per quando vieni parente di distante, che sta lì, gli sta mia tanto tempo lì, gli sta un mese, due mesi, lì l'ora fargli mangiare anche i gamese grandi, tolle grandi, per far mangiare pie grande, da palavra. Vai tu stai insieme a dargli bagno a pia. Va là da Casa Tigre che lo riga tutto questo e tanto altro. Casa Tigre, onda bestia le mansa e la Contramar, gente, Contramar che offerece il meglio posto che viene qual Marau e ti dà indicazione che ne abbassimento, borracceria, meccanica, ristorante, lanceria, sempre con olio, permetti camioni speciali, che ne dà sconto in gasolina, lì della Villa Borgia, nella perimetrale, 33710600 Contramar al posto giusto per andare e abbiamo shop di frutti, due loge del centro e anche te a Juan Posse lì della Giulio Borella, la via appena te a schiena da Sinalera, la te guardi a dritta le shopping dei frutti, ah, frutti, verdure, legume e il cantonetto di San Juan, e il cantonetto di feste giunine, allora là, cosetta che ne è bella, là che ne è mandolati, mandoline, rapadura, pede moleche, ti compri quel cibo, claro, lende frutti, legumi, verdure, primo posto in Marau, allora inguri quel grosso, sì, da per fare i capassettoni per andare via di moto, se non c'è, non c'è il capassette, va là, compra un inguri, ti paghi poco di più di 10 conti, ti tiri fuori il miolo, metti su, neanche in nota che ti è su un inguri e ti attesta, vai in bora. Addio mia bella stella alpina, canta per italiani, brasiliani, polacchi, alemani, tutte le razze, qua del programma Una Vena d'Italia.

Le cosette, no? Finito il programma, adesso siamo qua al vivo e colori per Tursla, andiamo a casa alle 6:55 e vara, andato fuori tutto qua della vieni qua, ah. Francisco vieni qua, qua è andato fuori tutto qua, intanto che mi parlo qua vara, alle 6:56 voleva darvi un abbraccio al nonno, la nonna, il zio, la zia, i compari, le comare, no? Siamo qua col programma Una Vena d'Italia, domenica viene il Signore a Madonna, sua mamma mi asse insieme a Nostra Signora Presida, un grande abbraccio a tutti quanti, una buona domenica, una buona settimana al nonno, a tutti quanti italiani, brasiliani, tutti insieme, no? Fin domenica che viene, un abbraccio a tutti, stiamo bene, eh?